0: Andiamo già, ragazzi.
1: Con la cacciacchina, samma, con la cacciacco.
0: Cas di vecchio, morto, tascina, permesso, tagna, no? Cas di vecchio, tascina, tagna.
1: Alita. Saludos a todos, regresamos aquí con más de su programa.